parenti ho ero ho posente fare eron khambai ho eso fai nimnio tironte ben on khen hirin ne ben jabi bandukrator.